0: zijn de beste Franse chansons in La Douce France.
1: Mamma mia, mamma mia, mamma mia, che calore nella discoteca.